0: Questa è Radio Monocle.
1: This is Monocle Radio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
2: Monocle on Design. Benchmarks in everything from furniture to architecture on Monocle Radio.

sì, signora, mi sono permessa di fermarla perché le stavo ammirando da lontano già da un bel po'. E volevo soltanto dire che lei è di uno chic pazzesco. E poi, in realtà, volevo dire anche un'altra cosa. Sa che un giorno vorrei essere come

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Broadcasting in London, this is Monocle Radio.